0: 13 años ahí. Ecce qui tollis peccata mundi. Beati qui accenan agni vocati sunt.
1: Domine, non sono digno, sono tinto e sottetto il mio.